0: osuleko che che che che navalak che che che che navalak
1: wa
0: ngubwa